mi alko mala ti ako ki un Daddy baby duli mune ni di ana nyomera pochi bab Mami baby duli mune ni di ana nyomera pochi bab Ujone gara poch teki di a poch pewe

0: Ford Radio.
1: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio.
2: Imala kwanka wa kimiaru kilie.

0: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Itiwinyo All Radio. Itiwinyo All Radio. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio.

0: or radio. ET Winyo or radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: mar me pacho.
0: ET Winyo or radio.

0: Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio.
1: Hot Radio. Hot Radio.
0: Hot Radio.
1: Hot Radio.
0: Hot Radio.

Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.